0: ho intenzione di fare capo prima di raggiungere il cane.
1: Dai, vuoi? Chat 4, 2258. 34, Chiller.
2: Go ahead.
1: Perfect, we're so ready.